0: ba kon leson mle mba fè devwa. Lèl bat mwen mi santi mba pou paske lèl bat mwen li bat mwen ap la mèm li mi santi.
1: Sinan se tout mouvè tretman ke ti moun an kapap subi, kapap pote, prejudis a santi mental li, a dignite ti moun an personalite.